0: chicken eat a nana.
1: Melatan di sanana.
0: Uwa chicken eat a nana.
1: Melatan fasatale.
0: Elu marel de rie.